人嘅一生，总会有一啲人我哋留唔住，总会有一啲事我哋避唔过。就好似花总要凋零，就好似夏日终要离去一样。不过谂深一层，点样遇见，要行几远，又或者几时告别，呢啲都唔重要。最重要嘅系喺我哋嘅人生旅途当中，我哋一齐